0: 92.8.
1: Siete molto ospitali qua, è molto bello, è bellissimo. Ci tornerò comunque. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Concessionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Rujan 2026.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
3: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Siamo arrivati già a venerdì e come passa il tempo. Oggi è venerdì 11 settembre, con voi Ileana con il primo notiziario in lingua italiana della giornata. Il sole è sorto alle 6:36 minuti e tramonterà alle 19:21. La Chiesa Cattolica festeggia Santi Protto e Giacinto. Oggi è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. E il proverbio di oggi dice: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. E queste sono le attualità. Iniziamo con una notizia da Cherso. Questa sera alle ore 21 al Palazzo Moise di Cherso verrà inaugurata la mostra internazionale Island Relations. La mostra presenta tre progetti di ricerca artistici realizzati nell'ambito del programma UFE for Postdocs e affronta temi legati alla vita sulle isole, alle migrazioni, alla trasformazione digitale, al patrimonio culturale e alla tutela della natura. La mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre. Sabato regata e serata marittima. Domani sabato alle 10 prenderà il via la 44esima regata di Lussino, regata degli olimpionici di Lussino, con percorso di navigazione intorno all'isola e regata nel porto di Malilos in Lussinpiccolo. Alla sera dalle ore 19 sulla riva dei capitani lussignani, riva Loschinski Capitane, e in piazza principale in programma la serata marittima con gruppi folcloristici, bande vocali, gruppi vocali e la presentazione delle tradizionali abilità e attività legate al mare. Alle ore 21 in piazza della nostra Repubblica Croata, nella piazza principale della nostra città, concerto del cantante Alen Nižetić. Domenica continua la regata, la 44esima regata di Lussino proseguirà anche domenica con la partenza prevista alle ore 10. Teatro per bambini a Lussingrande. Domani sera alle 19 a Lussingrande, nell'ambito del mese del teatro per bambini, sarà rappresentato lo spettacolo Il corvo e la volpe, seguito da un laboratorio creativo per bambini. Il programma proseguirà anche nei prossimi giorni con altri spettacoli dedicati ai più piccolini. A Neresina è ancora possibile visitare la mostra fotografica Život na otoku e fotografia, la vita sull'isola è una fotografia di Mirjana Sokolić nella chiesa di Santa Maria Maddalena. È visitabile fino al 19 settembre. Sempre fino al 19 settembre nella sala del consiglio locale è allestita la mostra dedicata ai 20 anni della società locale San Francesco Neresina New York 1898 con modelli di imbarcazioni realizzati con la stampa 3D.
2: Previsioni del tempo.
3: Prevalentemente cielo coperto con schiarite, si alterneranno nuvoli e schiarite, possibili anche rovesci locali, ma anche molto sole. Vento moderato da nord-ovest, poi bora nelle ore serali. Mare poco mosso, temperatura dell'aria massima per oggi 25 gradi centigradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi. Il fine settimana ancora sempre instabile, variabile, sabato parzialmente sereno, vento di bora da moderato a forte, mare da poco mosso a mosso. Domenica prevalentemente sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario della giornata 11 settembre con un pensiero scritto da Hermann Hesse. Triste il giardino, fresca scende ai fiori la pioggia, silenziosa trema l'estate, declinando alla sua fine. A risentirci.
2: E il notiziario.
4: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Carote, un chilo, solo 74 centesimi. Rucola, 100 grammi, 79 centesimi. Avocado, un pezzo, 1,49 euro. Pane ai semi di chia, 300 grammi, 1,35 euro. Torta al limone, un pezzo, 1,20 euro. Cioccolato Milka MM Max, 300 grammi, 2,99 euro. Birra Staropramen, mezzo litro, 1,45 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, spalla di maiale disossata, 1 kg, 3,69 euro. E coscia di pollo disossata con sovracoscia, 1 kg, 4,89 euro. Per la vostra buona giornata... Yeah.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Radio Lucy Piccolo, Radio Jadranka, dai microfoni della redazione italiana. Oggi è l'11 settembre, venerdì, e con voi è Ileana. Aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina, dice il proverbio. Il sole è sorto alle 6:36 minuti e tramonterà alle 19:21. Il giorno dura oggi 12:45 minuti, la notte 11:15 minuti. Oggi è il 255° giorno del calendario gregoriano e mancano 111 giorni alla fine del 2026. La Chiesa Cattolica ricorda oggi i Santi Protto e Giacinto. E queste sono le attualità locali delle nostre isole di Cherso e Lucino. Questa sera alle ore 21 a Palazzo Moise a Cherso verrà inaugurata la mostra internazionale Islands Relations. La mostra presenta tre progetti di ricerca e artistici realizzati nell'ambito del programma UFE for Postdocs e affronta temi legati alla vita sulle isole, alle migrazioni, alla trasformazione digitale, al patrimonio culturale e alla tutela della natura. La mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre. A Lucino il festival Lucinava con le vele lucignane intorno al mondo, purtroppo a causa delle condizioni meteorologiche molto instabile. Parte del programma Lucinava oggi non avrà luogo. Così la prevista regata notturna oggi non si terrà e un'eventuale nuova data sarà comunicata al più presto possibile. Ma domani sabato regata e serata marittima, sperando che il tempo permetta. Domani sabato alle ore 10 prenderà il via la 44esima regata di Lucino, regata degli olimpionici di Lucino, con percorso di navigazione intorno all'isola e regata nel porto di Lucin Piccolo. Alla sera alle ore 19 sulla riva dei capitani di Lucino, riva Lonciski Capetana, e sulla piazza principale della nostra città è in programma la serata marittima, con gruppi folcloristici, la banda d'ottoni, gruppi vocali e la presentazione delle tradizionali abilità e attività legate al mare. Alle ore 21 in piazza principale ci terrà il concerto del cantante Alen Nižetić. Domenica continua la regata, la 44esima regata di Lucino proseguirà anche domenica con la partenza prevista alle ore 10. Teatro per bambini a Lucin Grande. Domani sera alle 19 a Lucin Grande, nell'abito del mese del teatro per bambini, sarà rappresentato lo spettacolo Il Corvo e la Volpe, seguito da un laboratorio creativo per bambini. Il programma proseguirà anche nei prossimi giorni con altri spettacoli dedicati ai più piccoli. A Neresine potete ancora visitare alcune mostre. La mostra fotografica Život na otoku je fotografia, La vita sull'isola è una fotografia, di Mirjana Sokolić, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, è visitabile fino al 19 settembre. Sempre fino al 19 settembre, nella sala del consiglio locale, allestita la mostra dedicata ai 20 anni della società locale e caritatevole di San Francesco Neresina, New York, 1898, con modelli di imbarcazioni realizzati con la stampa 3D. Una curiosità da Jadrolinija: il loro assistente virtuale Barba ha completato con successo la sua prima stagione estiva. In poco più di tre mesi ha partecipato a 37.069 conversazioni, durante le quali sono stati scambiati ben 99.376 messaggi. Nei giorni di maggiore traffico arrivavano fino a 2.000 messaggi al giorno. I passeggeri erano interessati soprattutto agli orari di navigazione, che hanno riguardato il 41,4% delle richieste, seguiti dalle prenotazioni dei biglietti con il 27,4%, dalla logistica e dalle regole di viaggio. Barba ha fornito assistenza anche su prezzi, partenze e sul trasporto di bambini, automobili, biciclette e animali domestici. Dalla Jadrolinija comunicano: la prima stagione è finita, ma Barba sta ancora imparando e crescendo, quindi in futuro potrebbe assistere i passeggeri in modo ancora più efficiente. Almanacco del giorno 11 settembre. Accadde nel 1970 un tornado causa 30 vittime a Venezia. Nel 2001, attacco terroristico dell'11 settembre 2001. Negli Stati Uniti il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone. Nel 2011, inaugurazione del National September 11 Memorial and Museum, dedicato agli attentati del 2001. Nel 1940 lo statunitense George Stiblitz esegue la prima operazione da remoto su un elaboratore. Nati famosi, nel 1940 nasce Brian De Palma, regista statunitense. Nel 1955 Pupo all'anagrafe Enzo Ghinazzi, cantautore e showman italiano. Scomparsi famosi nel 2013, muore Jimmy Fontana, cantante italiano. Almanacco musicale, nel 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei. Nel 1975 Druppi vince il Festival Bar con Due. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari concittadini, cari ospiti, siamo agli sgoccioli del giornale radio in lingua italiana di oggi, venerdì 11 settembre. Concludiamo questo notiziario, questo giornale radio, con due pensieri oggi. Il primo è scritto da Buddha. Le parole hanno il potere di distruggere o creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. E un altro pensiero scritto da Stephen Littleworth dice: la felicità è una scelta quotidiana, non la trovi in assenza di problemi, la trovi nonostante i problemi. Da parte nostra è davvero tutto, vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata, un bel fine settimana, sperando nel bel tempo. E a risentirci.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per il fine settimana: sabato parzialmente sereno, vento di bora da moderato a forte, mare da poco mosso a mosso, visibilità ottima. Domenica prevalentemente sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana della settimana e della giornata del venerdì 11 settembre. Oggi con voi è stata Ileana. Il sole è sorto alle 6:36 minuti e tramontato alle 19:21 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santi Proto e Giacinto. Il proverbio di oggi dice: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. E queste sono le attualità locali. Purtroppo, a causa delle condizioni meteorologiche molto instabili, parte del programma Lossinava del Festival con le vele lusignane intorno al mondo oggi non avrà luogo. Così la prevista regata notturna oggi non si terrà e un'eventuale nuova data sarà comunicata al più presto possibile. Domani però sabato regata e serata marittima. Domani sabato alle ore 10 prenderà il via la 44esima regata di Lussino, regata degli olimpionici di Lussino, con percorso di navigazione intorno all'isola e regata nel porto di Lussin Piccolo. Alla sera dalle ore 19 in poi sulla riva dei capitani di Lussino, riva Loschinski Capetana, e in piazza principale è in programma la serata marittima con gruppi folcloristici, banda d'ottoni, gruppi vocali e la presentazione delle tradizionali abilità e attività legate al mare. Alle ore 21 in piazza si terrà il concerto del cantante Alen Nijetic. Domenica continua la regata, la 44esima regata di Lussino proseguirà anche domenica con la partenza prevista alle ore 10. Dai nostri vicini di casa, a Cherso, questa sera alle ore 21 a Palazzo Moise verrà inaugurata la mostra internazionale Island Relations. La mostra presenta 3 progetti di ricerca e artistici realizzati nell'ambito del programma IUFE for Postdocs e affronta temi legati alla vita sulle isole, alle migrazioni, alla trasformazione digitale, al patrimonio culturale e alla tutela della natura. La mostra sarà visitabile fino al 2 ottobre. Ricordiamo che sono ancora visitabili 2 mostre a Neresine. È ancora possibile visitare la mostra fotografica di Mirjana Sokolić, Život noto, cui è fotografia, la vita sull'isola è una fotografia, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, fino al 19 settembre. Sempre fino al 19 settembre, nella sala del consiglio locale, è allestita la mostra dedicata ai 20 anni della società locale San Francesco Neresine, New York, 1898, con modelli di imbarcazioni realizzati con la stampa 3D. Almanacco del giorno, l'11 settembre del 2001, attacco terroristico dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all'ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Muoiono quasi 3.000 persone.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteo per il fine settimana non sono ancora troppo stabili. Comunque sabato parzialmente sereno, vento di bora da moderato a forte, mare da poco mosso a mosso, visibilità ottima. Domenica un po' il tempo andrà accalmandosi, per dire così, prevalentemente sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro ultimo notiziario della settimana e della giornata con un pensiero come di solito. Le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le persone cattive troveranno un modo per aggirare le leggi. Questo lo ha detto ancora Platone. Da parte nostra è tutto, vi auguriamo un bellissimo fine settimana e a risentirci.
0: Il notiziario.